0: Minye angel dia ba me ho asem nhye da nosso.
1: Engineer. Be dasi pi.
0: Me sume dasi o man.
1: Waje bere ni edi nkomo.
0: Onyum no mbebo.
1: Ye bebo.
0: Man hene kwa bena santi.